sono un progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi che ti innamorerà, la potrai sdraiare.